0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Let's go. Sounds good.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Ho scritto una canzone per te.

accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione. Encore un dimanche, je dis ça, je...

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Siamo per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 3 agosto 2026 è il giorno numero 215 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.26. I santi del giorno sono Santa Lidia e San Nicodemo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 agosto del 1778, sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, viene inaugurato il Teatro alla Scala di Milano. Nel 1958, alle 23.15, lo USS Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. E nel 2020 a Genova viene inaugurato il viadotto autostradale San Giorgio, che sostituisce il precedente viadotto Polcevera, crollato il 14 agosto 2018, provocando 43 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 agosto del 1996, alle Olimpiadi di Atlanta, per la prima volta una nazionale africana vince l'oro nel torneo di calcio. Nella finale, arbitrata dall'italiano Pierluigi Collina, la Nigeria batte 3-2 l'Argentina di Crespo e Zanetti. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 3 agosto del 1976, Ivano Fossati lancia La mia banda suona il rock. Nel 1982, Nino D'Angelo rilascia il disco No jeans e una maglietta. E nel 2014 Ligabue è primo in classifica con Il muro del suono. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Bennett, nato a New York il 3 agosto 1926 e qui scomparso il 21 luglio 2023. È stato un cantante statunitense e considerato l'ultimo grande crooner americano. Compie oggi 63 anni James Hetfield. Oltre ad essere una delle migliori voci metal e uno dei migliori chitarristi del genere, è cofondatore e frontman dei Metallica. spegne 59 candeline Skin, cantante inglese, leader della band londinese Skanka Nancy. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 agosto 2004 di Henri Cartier-Bresson, fotografo francese annoverato tra i pionieri del fotogiornalismo. E il proverbio del giorno è: talvolta ci consola anche sol mezza parola.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Guarandris a questa edizione di RVL Informa. La Polizia di Stato, nel corso dei controlli alla stazione di Domodossola, ha rintracciato un uomo sardo di rientro dalla Svizzera ricercato per la notifica di atti inerenti la commissione di diversi reati. Si tratta di un 35enne che ha commesso reati come estorsione, minaccia, reati ambientali e spaccio di sostanze stupefacenti. Era anche ricercato per aver abusivamente occupato una casa cantoniera in provincia di Livorno. Tra i vari capi di accusa è emerso anche il sospetto di essere l'autore di vari incendi dolosi causati in varie località. L'uomo, che aveva fatto perdere le proprie tracce da tanto tempo, viveva stabilmente in Svizzera. Gli sono stati quindi notificati 18 atti di polizia giudiziaria che risultavano ancora pendenti. La polizia gli ha anche ritirato il passaporto per disposizione della prefettura di Sassari. Il buon esito del rintraccio ha consentito ai vari uffici interessati di proseguire nei procedimenti giudiziari, oltre che a conoscere la nuova dimora dell'uomo. E sempre la Polizia di Stato ha diffuso il nuovo spot contro l'abbandono degli animali durante il periodo estivo. Da ieri sui canali ufficiali social, su WhatsApp, sul web, il nuovo spot contro il fenomeno dell'abbandono degli animali domestici, una condotta che oltre a costituire un reato rappresenta un vero e proprio tradimento per gli amici animali, senza contare il pericolo per l'incolumità degli automobilisti. La Regione Piemonte dichiara lo stato di emergenza regionale legato alla crisi idrica, prima applicazione della legge approvata nel mese di giugno per intervenire più tempestivamente in situazioni di emergenza. Oltre 70 comuni e frazioni sono serviti da autobotti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 581 viaggi per un costo complessivo superiore ai 400.000 euro, a testimonianza della pressione crescente sulla rete idrica locale. 106 comuni hanno già emanato ordinanze o avvisi per il risparmio idrico. Ed è tutto per la cronaca. Cronaca linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 1 agosto. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate, accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio, qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 3 agosto. In apertura andiamo a Torino per parlare di arte. Le gallerie saranno 180 provenienti da 35 paesi e 4 continenti. Ma il filo rosso della 33esima edizione di Artissima a Torino vuole andare oltre e guardare al mondo delle emozioni e al modo in cui l'arte pensa a se stessa dentro la società. La fiera, interamente dedicata al contemporaneo, si terrà all'Oval dal 30 ottobre al 1 novembre e presenterà tra gli espositori 60 progetti monografici oltre alle sezioni principali e a quelle curate. Il direttore Luigi Fassi.
3: Abbiamo scelto di lavorare con Marta Nussbaum, con cui ci siamo anche confrontati come ispirazione per il tema Fancy a Flexible Acrobatic Body. L'idea che siamo tutti attraversati dalla fancy, la capacità proiettiva dell'immaginazione che ci spinge costantemente in avanti. Questo acrobatismo che appartiene al pensiero immaginario, all'immaginazione che ci spinge oltre il presente, e l'acrobatismo stesso della fiera, che si articola in 4 giorni, che presenta centinaia di opere di centinaia di artisti e che quindi è una sintesi di questa forza, la fancy, che ha la capacità di rinnovare costantemente il nostro pensiero.
2: Un nuovo racconto del paesaggio italiano attraverso il lavoro contemporaneo di 10 fotografi sulla scia di grandi progetti storicizzati, ma con la volontà di aggiornare una storia visuale del nostro paese. Cortona The Move, nell'edizione dedicata tutta al nostro beautiful country, presenta un progetto inedito, Peninsula, ospitato nella fortezza della Girifalco. La direttrice artistica Renata Ferri.
4: Pensato che un festival debba anche proporre un contenuto suo originale che non esiste da nessun'altra parte. Questo è stato l'incipit con cui ho messo in piedi questo progetto. Ho chiesto a molti artisti italiani chi stesse lavorando sul paesaggio italiano, sull'Italia, e quindi quelli che hanno aderito al progetto avevano già più o meno in corso dei loro progetti sull'Italia e in alcuni casi volevano iniziarne di nuovi.
2: Come Giancarlo Giannini, Franco Nero, Carlo Rambaldi e prima ancora Pavarotti, Morricone, Caruso, Sofia Loren, una nuova stella italiana brillerà nel firmamento di Hollywood e avrà inciso a caratteri dorati il nome dell'étoile Roberto Bolle. Il ballerino piemontese, 51 anni, scarpette ai piedi da quando ne aveva 11, è tra i 32 artisti internazionali a cui verrà dedicata la mattonella sulla Walk of Fame di Hollywood nel corso del 2027. Profonda l'emozione dell'artista per questa consacrazione nell'Olimpo dello spettacolo, nella categoria teatro spettacoli dal vivo. Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni, ha detto, fino al giorno in cui diventano realtà. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
5: Noi ci siamo.
6: Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
6: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
6: Te le suoniamo.
5: Di santa ragione.
7: Buongiorno, buon mattino, prime ore del mattino e anche settimana intensa e interessante, l'ultima di luglio 2026 con l'estate che continua. Partiti per le vacanze, magari ci state ascoltando in modi alternativi e soprattutto lontani da casa e dal solito tran tran. Avete fatto parte anche voi dell'esodo, il primo grande esodo, come hanno detto i TG? Abbiamo l'occasione di riparlarne magari tra poco. Nel frattempo non è mai troppo presto per dirci buongiorno.
5: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RVL la radio.

festa, la fiesta totale di Paola e Chiara. Comunque tra Paola e Chiara, canzoni d'estate, voglia di divertirsi, voglia di fare, e anche Weekend che è volato via. Abbiamo parlato delle partenze del primo esodo, magari qualcuno di voi ci si è trovato in mezzo, altri invece niente, insolito, quello che si fa nel fine settimana, magari pensando al caldo, pensando anche ai temporali che si sono verificati in alcune zone. E io devo dire che sabato sera il temporalone me lo sono preso mentre stavo facendo una serata, mentre stavo lavorando. Vabbè, tre quarti della serata l'abbiamo portata a casa. Raccontate le vostre avventure o disavventure allo 0323 55 21 24, ma non solo quello.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
2: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Alexandra Sen con Mr. Saxo Beat con RBL la radio. A proposito di cronache d'estate, anche sti furbetti continuano a fare cose e non va bene. Questi ad esempio qualche giorno fa hanno fatto il bagno all'alba in una fontana monumentale nel centro di Roma e sono stati fermati e multati per un totale di oltre 3.000 euro dai vigili urbani. Sei turisti che si sono immersi nella vasca della fontana di Piazza Andrea della Valle. L'episodio è avvenuto intorno all'alba. Sono stati fermati due australiani di 19 anni, due statunitensi di 18, un cittadino di Dubai di 43 anni e un'italiana di 27. Per ciascuno è stata contestata la sanzione amministrativa di 450 euro per essersi immersi nella fontana. Qui si è aggiunto l'ordine di allontanamento dall'area con un'ulteriore sanzione di 100 euro e quindi il valore complessivo delle sanzioni è andato a 3.300 euro e questi hanno da pagare.

Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, altro canto polemico, quello che ha suscitato grande hype nel fine settimana con questo video virale sui social, quello che ha ritratto questo gruppo di giovani studenti italiani a bordo della metropolitana di Bangkok in Thailandia, mentre urlavano infastidendo i passeggeri presenti nel vagone. Ricordiamo che una donna ha fatto notare che il tono di voce era alto, c'è stato un video che appunto è stato pubblicato perché i ragazzi hanno risposto in modo provocatorio con insulti verbali, con linguaggio offensivo e gesti osceni. E quindi Tam Tam, che praticamente ha fatto il giro del mondo, sono seguite le scuse dell'ambasciata italiana, degli italiani che si sono scusati con il popolo tico che ha espresso rispetto per la Thailandia e il suo popolo. Le polemiche sono comunque continuate in questo fine settimana e andranno avanti.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania.

0: È peccato non esserci.
1: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: RVL, la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Super Trailers.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Super Trailers.
15: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

on the wave con RBL, la radio nel nostro buongiorno. Il quotidiano che raccontiamo ci riporta al lavoro degli operatori sanitari, in primo piano come sempre. Una vita di sacrifici soprattutto per le donne, ma intrapresa per vocazione e passione, guidati dalla centralità della persona e della dignità umana. E l'esperienza dei medici italiani, fotografata dal terzo rapporto Censis realizzato su un campione di oltre 500 medici. Nello specifico, per il 67,7% la carriera ha imposto tante rinunce nella vita privata. Le donne convinte di dover affrontare più ostacoli dei maschi, lo pensa il 74% delle dottoresse contro il 33% dei maschi. Per il 92% circa, curare le persone senza discriminazioni è un modo per costruire una cultura di pace. La bussola resta il codice deontologico, ne è convinto il 93% dei medici. Ne riparliamo tra poco, ora Baby K.

professione medico, passione ma anche tanti ostacoli. Riguardo alle ragioni che hanno spinto i medici a intraprendere la professione, il 57% ha indicato vocazione e passione, il 49% il valore etico, la possibilità di fare del bene agli altri. Le ragioni di natura economica, di prestigio, carriera sono indicate da quote minori. Il 12% parla di autonomia con cui svolge la professione, la libera professione. Il 10% la possibilità di guadagnare bene, l'8% il rispetto sociale. Inoltre la maggior parte dei medici intervistati è soddisfatto del proprio lavoro e del percorso professionale fatto. In aggiunta a ciò, la maggior parte dei medici ritiene che una sanità migliore richieda l'umanizzazione, con più tempo e maggiori attenzioni al rapporto con i pazienti. E quindi l'81% dei medici intervistati dice che il lavoro dipendente crea un eccesso di impegni burocratici, toglie tempo al rapporto con i pazienti. Infine, il 56% dei medici intervistati ha già usato strumenti di intelligenza artificiale nella sua attività clinica quotidiana. Ed ora ritorniamo ad Underworld, Born Sleepy.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Simone con Passenger. Abbiamo parlato di estate e di viaggi, soprattutto pensando ai vacanzieri. Ebbene, ci sono già le classifiche dell'estate. Rimini in testa alla tradizionale classifica stilata nel panorama turismo mare Italia dell'Osservatorio Italiano di JFC. La regina della Riviera Romagnola ha messo segno un super punteggio di 3.697 voti e ha preso il posto di Jesolo. Per quanto riguarda le regioni più desiderate, in testa l'Emilia Romagna, poi Sardegna e Sicilia. Tornando alle destinazioni al terzo e quarto posto, altre due romagnole, Riccione e Cervia Milano Marittima. Al quinto posto, con una destinazione toscana, si va al Monte Argentario. Al sesto posto San Vito Lo Capo, seguita da Porto Cervo. Ottavo posto Conforte dei Marmi e poi Viareggio. A seguire al decimo posto Caorle, che perde due posizioni. Per quello che riguarda quindi le destinazioni amate dagli italiani e le vacanze, giustamente la possibilità di fare tanto mare, di tornare in Emilia Romagna io lo farei di corsa e magari scovare qualcosa di nuovo, tutto da scoprire. Ma la classifica non

Sette degli al mio paese, al paesello si torna in vacanza, ma questa classifica ha stilato proprio delle cose particolari, dei temi speciali. Per quanto riguarda destinazioni rilassanti e tranquille, c'è Tricase in Puglia, 890 punti, non presente in classifica delle top 20 lo scorso anno, seguita da Orbetello. Al terzo posto Rosei. La destinazione balneare che viene percepita dagli italiani come quella più green e sostenibile è la sarda Santa Teresa di Gallura, seguita da Baunei e poi Palinuro. La destinazione balneare che viene considerata dagli italiani come quella in grado di rispondere in maniera ottimale alle esigenze delle famiglie con bimbi è ancora Rimini al primo posto. Secondo posto Sant'Eodoro, in terza posizione Senigallia, che ha conquistato 6 posizioni rispetto allo scorso anno. Mi sa che la curiosità per questa classifica è scattata e ne riparliamo tra un po'.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
2: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a tre gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
1: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilini.
3: 26 milioni di veicoli in movimento, stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'intera popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi, soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno, si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. A incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
1: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.

Girls con Rolling Stones. Continua la mattinata con RBL alla radio e noi facciamo ancora il bilancio di questa classifica, magari vi serve per le prossime vacanze. La meta giovanile, quella che è più divertente per le giovani generazioni, è appannaggio di due località romagnole che si sono invertite con le posizioni rispetto allo scorso anno. Al primo posto Riccione, seguita da Rimini. Quindi Rimini va bene per le famiglie ma anche per i giovani per divertirsi. Poi arriva Gallipoli, seguita da Jesolo. La destinazione balneare più alla moda e trendy è Porto Cervo con un punteggio di 951 punti, seguita da Jesolo e da Monte Argentario, che fa un exploit con ben 7 posizioni conquistate rispetto all'anno precedente. Infine le mete con il miglior rapporto prezzo qualità: Soverato, Bellaria Igea Marina e Sottomarina nel comune di Chioggia. E quelle più lussuose e anche costose, quindi pensateci con le vostre spese o spesucce: Forte dei Marmi, Capri e Porto Cervo. Per il resto, buone vacanze.

0: Luce verde, Lombardia.
1: Bentrovati, prima domenica di agosto da Bollino Rosso con arrivi e partenze dai per i luoghi di villeggiatura e ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 su tutta la rete viaria nazionale ad esclusione di quelli autorizzati dalla legge. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali dalla rete viaria della Lombardia. Restano però riduzione di carreggiata sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e Bereguardo, direzione Genova. Prudenza. Fino al prossimo mese di settembre si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 596 di diramazione dei Cairoli tra Cozzo e Candia Lomellina nelle due direzioni. Senso unico alternato invece sulla statale 412 della Valtidone per lavori tra Torre Vecchia Pia e Valeria Fratta. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
8: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
11: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Non è mai troppo presto.
14: Non è mai troppo presto.
13: Comincia la giornata con RVL La Radio.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete. Energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro. La prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate, accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio, qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

buon vento, è la musica dell'estate 2026 a tenerci compagnia, ma in questo lunedì mattina ci sono veramente tante altre cose da scoprire, anche perché del resto noi parliamo ai vacanzieri con i vacanzieri e delle vacanze, parliamo delle location scelte magari per questi viaggi, parliamo di quella che è un'ultima settimana di luglio decisamente interessante da ogni punto di vista, per quelli che lavorano, per quelli che magari stanno affrontando qualche percorso legato allo studio, per quelli che hanno messo tutto in un angolo e dicono guarda io veramente fino a fine agosto non ne voglio più sapere, lì sì che tira un buon vento, è il vento dell'estate, e se voi avete da raccontare le vostre avventure e disavventure sappiate che noi siamo qui anche per questa settimana, e chi ci ferma? Count Basics o Claude.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Fine settimana di lotta ai nuovi incendi boschivi che si sono sviluppati nel VCO, ben 6 a Crevola d'Ossola, Formazza, Calasca, Cossogno, Valcannobina e Trontano. Numerose le squadre di vigili del fuoco e AIB impegnate a terra con il supporto dei mezzi aerei. Intervento di soccorso per una escursionista in difficoltà in zona impervia di Macugnaga, è stata recuperata con il verricello dall'elicottero. Da oggi a mercoledì la provinciale 66 di Calasca sarà chiusa tra le 8 e le 17:30. La causa sono lavori di messa in sicurezza. Disagio a Omegna per la chiusura di via 11 settembre. I lavori di rifacimento dell'asfalto dovevano concludersi venerdì scorso, ma sono stati prorogati di una settimana.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per lunedì 3 agosto, nuvoloso con piogge nel pomeriggio sull'Ossola, temperature tra 20 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brera verso Piacenza. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 203 di Borgone Susa si viaggia a senso unico alternato per lavori tra San Didero e Borgone di Susa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
7: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
11: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
16: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
17: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
18: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
19: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
20: Non è mai troppo presto.
21: Non è mai troppo presto.
22: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Tra poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Prosegue l'ondata di caldo anomalo che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. A quelle di ieri, da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis e vince anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, anche oggi giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura. Traffico intenso sulla 4 Milano Venezia, con code tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre sulla 4 ma in direzione Torino, code per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Trafficata la Milano Meda, con code a tratti tra Varedo e Paderno Dugnano verso Milano. Circolazione nella norma lungo le tangenziali milanesi. Al momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
6: Le 8.03 di lunedì 3 agosto, oggi inizia una nuova settimana, siamo nel mezzo dell'estate e quindi o inizia una settimana sempre uguale, monotona, in ufficio, a lavoro, oppure c'è aria di cambiamento, si va al mare, si va in montagna o con le ferie si rimane anche semplicemente a casa a riposare. Ecco, oggi su RVL la radio c'è aria di cambiamento. Ciao, io sono Giorgia e vi tengo compagnia fino alle 12 e vi porto a fare un viaggio molto lontano.

32 gradi oggi qui a Verbania e li sentiamo definitivamente tutti. Se facciamo un salto dall'altra parte del mondo, però, voliamo in Malesia, lì di gradi ce ne sono 34. In realtà c'è anche una leggera pioggerellina oggi, dicono, però un po' ingannevole. L'umidità ti accoglie e ti si appiccica addosso, letteralmente. La Malesia è un paese che geograficamente è affascinante. Siamo nel cuore dell'Asia sudorientale ed è un paese letteralmente spaccato in due. Una parte sulla penisola della Malacca, che confina con la Thailandia, e dall'altra sull'isola del Borneo, che guarda l'Indonesia. Ma la cosa affascinante è che qui il tramonto è molto presto e le sere arrivano molto in fretta, quindi le giornate in realtà, nonostante sia estate, sono molto più corte. Però se vogliamo guardarla da un altro punto di vista, c'è più tempo da poter spendere all'esterno senza che il sole ti bruci addosso, no? Ecco, ora se chiudete gli occhi per un istante e provate a immaginarvi come potrebbe essere, per il resto della mattinata io provo a portarvi a camminare tra i profumi e i segreti di quella terra meravigliosa.

nostro viaggio per la Malesia continua e ora dovete immaginarvi tra le vie della capitale, Kuala Lumpur, e all'improvviso di sentire questo odore che definire sgradevole è quasi fare un complimento. Però tranquilli, è solo questo celebre frutto che per loro è tipico e anche considerato buonissimo. Sto parlando del durian, questo frutto tropicale molto diffuso in quelle zone, ma che ha un odore così forte che riempie tutte le strade. Pensate che addirittura è vietato mangiarlo nei luoghi chiusi, nei mezzi pubblici per esempio, perché appunto fa troppo odore. All'esterno si può mangiare, ma anche lì le persone lo toccano solamente con dei guanti, perché così non rimane l'odore sulle dita, insomma. Dicono che appunto faccia benissimo se si riesce a ignorarne l'odore, e per cercare di ovviare un pochino a questo problema, alle volte il durian viene messo per esempio dentro i biscotti, dentro i cioccolatini. Insomma, io in ogni caso proprio non ce l'ho fatta ad assaggiarlo. Tocca fidarsi di chi dice che è buonissimo.

0: questo mercoledì sera. Disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
5: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL La Radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Fulminacci con Maledetto Me su RVL la radio, e noi continuiamo il nostro viaggio per la Malesia. E ora dobbiamo immaginarci il profumo della cera, il fruscio di un telaio e il calore di un pomeriggio proprio lì in Malesia. Sto parlando del batik, questa tecnica che consiste in linee e punti disegnati appunto con la cera, con questo strumento a beccuccio che scalda la cera e disegna poi appunto sui tessuti, e permette di realizzare questi tessuti bellissimi che vengono poi anche intinti, insomma, nei colori, perché appunto con la cera che respinge il colore si riesce a fare anche più strati di colore e appunto colorare e disegnare come più si preferisce questi tessuti. E trattandosi di una tecnica che in realtà parte dall'Indonesia, arriva dall'Indonesia, arrivando poi in Malesia con appunto le rotte commerciali, insomma, si distingue appunto dalla tecnica indonesiana per questi motivi più floreali, insomma. Quindi appunto questi tessuti malesi ricordano questi motivi molto floreali con tutti i colori diversi. Insomma, se state cercando un souvenir abbastanza originale dalla Malesia, il batik potrebbe essere proprio la risposta perfetta.
1: Let's go. Sounds good.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
9: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
11: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
8: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026, dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 3 agosto. In apertura andiamo a Torino per parlare di arte. Le gallerie saranno 180 provenienti da 35 paesi e 4 continenti. Ma il filo rosso della 33esima edizione di Artissima Torino vuole andare oltre e guardare al mondo delle emozioni e al modo in cui l'arte pensa a se stessa dentro la società. La fiera, interamente dedicata al contemporaneo, si terrà all'Oval dal 30 ottobre al 1 novembre e presenterà tra gli espositori 60 progetti monografici oltre alle sezioni principali e a quelle curate. Il direttore Luigi Fassi.
2: Abbiamo scelto di lavorare con Marta Nussbaum, con cui ci siamo anche confrontati come ispirazione per il tema Fancy a Flexible Acrobatic Body. L'idea che siamo tutti attraversati dalla fancy, la capacità proiettiva dell'immaginazione che ci spinge costantemente in avanti. Questo acrobatismo che appartiene al pensiero immaginario, all'immaginazione che ci spinge oltre il presente, e l'acrobatismo stesso della fiera, che si articola in 4 giorni, che presenta centinaia di opere di centinaia di artisti e che quindi è una sintesi di questa forza, la fancy, che ha la capacità di rinnovare costantemente il nostro pensiero.
1: Un nuovo racconto del paesaggio italiano attraverso il lavoro contemporaneo di 10 fotografi sulla scia di grandi progetti storicizzati, ma con la volontà di aggiornare una storia visuale del nostro paese. Cortona On The Move, nell'edizione dedicata a tutta il nostro beautiful country, presenta un progetto inedito, Peninsula, ospitato nella fortezza della Girifalco. La direttrice artistica Renata Ferri.
3: Pensato che un festival debba anche proporre un contenuto suo originale che non esiste da nessun'altra parte. Questo è stato l'incipit con cui ho messo in piedi questo progetto. Ho chiesto a molti artisti italiani chi stesse lavorando sul paesaggio italiano, sull'Italia, e quindi quelli che hanno aderito al progetto avevano già più o meno in corso dei loro progetti sull'Italia e in alcuni casi volevano iniziarne di nuovi.
1: Come Giancarlo Giannini, Franco Nero, Carlo Rambaldi e prima ancora Pavarotti, Morricone, Caruso, Sofia Loren, una nuova stella italiana brillerà nel firmamento di Hollywood e avrà inciso a caratteri dorati il nome dell'étoile Roberto Bolle. Il ballerino piemontese, 51 anni, scarpette ai piedi da quando ne aveva 11, è tra i 32 artisti internazionali a cui verrà dedicata la mattonella sulla Walk of Fame di Hollywood nel corso del 2027. Profonda l'emozione dell'artista per questa consacrazione nell'Olimpo dello spettacolo, nella categoria teatro spettacoli dal vivo. Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni, ha detto, fino al giorno in cui diventano realtà. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
5: Salida del vuelo con destino a la...

Viajando per il mondo è proprio quello che stiamo facendo qui oggi su RPL la radio. Ciao, io sono Giorgia e vi sto portando a fare un viaggio per la Malesia. E se adesso vi dicessi che il piatto nazionale della Malesia appunto è ufficialmente riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità? Sto parlando del nasi lemak, un piatto che è composto da riso cotto nel latte di cocco, accompagnato poi con foglie di una pianta tropicale e servito con cetriolo, acciughe essiccate, arachidi tostate, poi insomma a piacere anche della carne, soprattutto magari il pollo o anche delle uova sode. Attenzione però, è molto importante ricordarsi di chiedere sempre che il piatto sia fatto poco piccante, soprattutto se non siete abituati.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa. Venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17 aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20 festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22 schiuma party con DJ set by RVL la radio.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

Bruno Mars con On My Soul su RVL la radio. Tra poco parliamo della moneta malese, continuiamo il nostro viaggio, ma prima Anna con White Girl Wasted.

L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio. RVL, RVL, novità. Un successo di domani.

su RVL la radio continua il nostro viaggio per la Malesia e adesso mettiamo mano al portafoglio e parliamo della moneta locale, il ringgit malese. Si tratta di una moneta che in confronto all'euro vale un po' poco, insomma, per orientarci con i nostri valori un ringgit corrisponde a circa 20 centesimi di euro, quindi capite che avere in tasca l'equivalente di pochi euro riempie il portafoglio in maniera decisamente ingombrante. E se nelle grandi città la carta di credito è accettata praticamente ovunque, si usa senza problemi, basta inoltrarsi un pochino nei mercati più autentici per scoprire che i contanti servono ancora. Quindi mi raccomando, pensate sempre di prelevare qualcosina e se poi proprio qualcosa vi avanza avete un souvenir in più, o almeno questo è quello che continuo a dirmi mentre fisso quella banconota che ancora mi è rimasta.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra. Convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione nell'ambito di colloqui che riprenderanno con Teheran già nel pomeriggio. Ieri gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Largo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle, aprendo lo scontro con il PD. A largo di Pantelleria la Marina italiana aborda una petroliera della flotta Ombra di Mosca. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta, modello Albania, verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo fondi europeo. Un autobus che c'entra un camper e 3 auto che non riescono a evitare i 2 mezzi. La tragica carambola ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 34 sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Siamo allo sport. Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi conquista 2 ori nei tuffi, portandole a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. La 24enne romana si è imposta nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia, con rallentamenti e code a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale ovest, con code a tratti tra il bivio per la Torino-Milano e Cesano Boscone verso l'Autosole. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord, con code a tratti tra il bivio per Meda e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Incidente sulla Milano-Meda, con code tra Meda e Varedo verso Milano. Code per un incidente anche sulla statale 336 della Malpensa all'altezza di Cardano al Campo verso l'aeroporto. Infine Bergamo, traffico sull'asse interurbano con rallentamenti tra Curnasco e il bivio per la Milano-Venezia verso Orio al Serio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Telesuoniamo di santa ragione.

lunedì 3 agosto e qui su RVL la radio un'altra settimana inizia, siamo nel mezzo dell'estate. Io sono Giorgia e vi sto portando a fare un giro per la Malesia, anche perché in questo paese nel cuore del sud-est dell'Asia ci vogliono 14 ore di volo per arrivare, quindi insomma io sto provando a portarvi come se foste lì. Prima però c'è Irama con Kabak.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code con attese di circa 45 minuti in direzione del territorio italiano. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.

0: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 3 agosto 2026 è il giorno numero 215 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:26. I santi del giorno sono Santa Lidia e San Nicodemo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 agosto del 1778, sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, viene inaugurato il Teatro alla Scala di Milano. Nel 1958, alle 23:15, lo USS Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. E nel 2020 a Genova viene inaugurato il viadotto autostradale San Giorgio, che sostituisce il precedente viadotto Polcevera, crollato il 14 agosto 2018, provocando 43 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 agosto del 1996, alle Olimpiadi di Atlanta, per la prima volta una nazionale africana vince l'oro nel torneo di calcio. Nella finale, arbitrata dall'italiano Pierluigi Collina, la Nigeria batte 3-2 l'Argentina di Crespo e Zanetti. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 3 agosto del 1976, Ivano Fossati lancia La mia banda suona il rock. Nel 1982, Nino D'Angelo rilascia il disco No Jeans e una maglietta. E nel 2014 Ligabue è primo in classifica con Il muro del suono. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Bennett, nato a New York il 3 agosto 1926 e qui scomparso il 21 luglio 2023. È stato un cantante statunitense e considerato l'ultimo grande crooner americano. Compie oggi 63 anni James Hetfield. Oltre ad essere una delle migliori voci metal e uno dei migliori chitarristi del genere, è cofondatore e frontman dei Metallica. Spegne 59 candeline Skin, cantante inglese, leader della band londinese Scancanensi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 agosto 2004 di Henri Cartier-Bresson, fotografo francese annoverato tra i pionieri del fotogiornalismo. E il proverbio del giorno è: talvolta ci consola anche sol mezza parola.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Continua il nostro viaggio per la Malesia su RVL la radio e parliamo della guida. Infatti, se avete in mente di noleggiare un'auto e mettervi alla guida appunto in Malesia, ricordate di tenere a mente una regola fondamentale: in Malesia si guida dall'altra parte, infatti è un'eredità del loro passato come colonia britannica. Poi nelle metropoli il traffico è una presenza costante, quasi come se fosse un elemento vivo delle città. Ma bisogna riconoscere anche che rispetto ad altre mete del sud-est asiatico, la Malesia comunque vanta, diciamo, delle infrastrutture abbastanza moderne, un'organizzazione stradale decisamente più sicura. Certo, rimane che comunque i conducenti locali amano la velocità e le manovre scattanti, ma soprattutto il mare di motorini, di scooter che sfrecciano rappresenta un po' la quotidianità del traffico malese. Ma raccomando però, se in questo momento siete in macchina che mi state ascoltando, non fatevi distrarre da questo racconto e ricordatevi di restare dal lato giusto della strada.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
9: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
10: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola. L'estate ad Aveno. Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Fine settimana di lotta ai nuovi incendi boschivi che si sono sviluppati nel BCO ben 6 a Crevola d'Ossola, Formazza, Calasca, Cossogno, Valcannobina e Trontano. Numerose le squadre di vigili del fuoco e volontari dell'antincendio boschivo impegnate a terra con il supporto dei mezzi aerei. Intervento di soccorso per un escursionista in difficoltà ieri in una zona impervia di Macugnaga, è stata recuperata con il varicello dall'elicottero dei vigili del fuoco dopo essere stata localizzata attraverso il cellulare. È stato ritrovato nel torinese il pulmino dello sci club Formazza che era stato rubato nei giorni scorsi a Riale. Ad annunciarlo è stata la stessa società. Il ritrovamento è avvenuto grazie ad una segnalazione ricevuta nelle scorse ore. Da oggi a mercoledì la provinciale 66A di Calasca sarà chiusa tra le 8 e le 17.30. La causa sono lavori di messa in sicurezza. Disagio a Omegna per la chiusura di via 11 settembre. I lavori di rifacimento dell'asfalto dovevano concludersi venerdì scorso, ma sono stati prorogati di una settimana su domanda dell'impresa esecutrice per far fronte ad alcuni imprevisti e per eseguire lavori aggiuntivi su richiesta di Erogasmet. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
16: Sei su RVL, la radio.

su RVL La Radio oggi stiamo facendo un viaggio verso il sud-est dell'Asia, in Malesia, un paese che vanta una popolazione molto ricca tra cinesi, malesi, ma ne parleremo meglio tra poco. Adesso Bea con Rich.

devo dire, io sono un po' gelosa di chi in Malesia ci vive tutto l'anno. E vi direte, del mare, del caldo? Sicuramente anche di quello. Ma in questo caso parlo del loro capodanno, o per meglio dire, dei loro quattro capodanni. Infatti, in merito di questa popolazione ricca, mista tra malesi, cinesi, indiani, comunità indigene, alla fine finiscono per festeggiare quattro capodanni. Il calendario ufficiale, infatti, prevede da spazio sia il capodanno gregoriano, sia quello cinese, sia quello islamico e a quello induista. Insomma, praticamente hanno sempre un buon motivo per fare festa. Adesso noi facciamo festa sulle note di Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: Noi ci siamo.
13: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

Dito nella piaga su RVL, la radio con Businessman. Ma voi lo sapevate che la nazionale di calcio malese gioca le qualificazioni da moltissimi anni, ma non ha mai superato il turno per arrivare al torneo mondiale? Ciao, io sono Giorgia e oggi vi sto portando in viaggio alla scoperta di questo paese meraviglioso nel sud-est asiatico. E tra poco vi porterò ancora tra le strade della capitale, Kuala Lumpur. Quindi torniamo tra poco.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente americano Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato il presidente americano. La cronaca: una donna è stata accoltellata nel bresciano all'esterno di un centro commerciale. Ad aggredirla l'ex marito, con il quale aveva discusso due ore prima della gestione dei figli minorenni. La donna indiana di 38 anni era con i figli, appunto, ed un'amica anch'essa ferita. Soccorsa da alcuni passanti, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'uomo pakistano 46enne è stato fermato dalla polizia. Un 43enne è stato arrestato per l'omicidio. Con l'auto ha travolto e ucciso quello che credeva essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo Varese. La vittima è un 36enne che si era fermato a dare indicazioni stradali all'ex dell'uomo, una donna di 39 anni con cui l'omicida doveva incontrarsi. Vedendoli insieme ha investito il 36enne che era in sella ad uno scooter, uccidendolo sul colpo. L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania sui migranti, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio degli irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Il tennis: si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto, battuta 7-6-6-3 dalla colombiana Camila Osorio. Rinviata questa sera a causa maltempo, la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Ed è tutto, a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, coda per un incidente tra Verona Este e Soave in direzione Venezia. Sul tratto milanese della 4 abbiamo traffico con rallentamenti tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Incidente sulla tangenziale nord di Milano con incolonnamenti tra Nova Milanese e Vecchia Valassina in direzione dell'autostrada 8 dei Laghi. Code per un incidente anche sulla statale 336 della Malpensa all'altezza di Cardano al Campo verso l'aeroporto. Infine è chiusa questa notte per lavori la 8 Milano Varese dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione Varese. Sempre sulla 8 chiude dalle 22 alle 5 anche il tratto tra Castellanza e Legnano verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Sono le 10 su RVL la radio, io sono Giorgia e questa mattina vi sto portando a fare un viaggio in Malesia. E allora immaginate di atterrare in una grande città moderna che si alza verso il cielo con questi grandi grattacieli e che allo stesso tempo riesce a mantenere il suo antico fascino con i quartieri circostanti al centro. Sto parlando di Kuala Lumpur, la capitale della Malesia. Il suo nome ha un'origine molto semplice, in realtà significa confluenza fangosa, perché banalmente la città è nata proprio dove due fiumi si incontrano. Nella prossima ora vi porterò ad esplorare un po' meglio questa meravigliosa città, quindi preparate le valigie, più o meno, provate a chiudere gli occhi e a immaginarvi come lì. Speriamo che sia perlomeno simile.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

vecchio combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Su RVL la radio stiamo facendo un viaggio immaginario verso la Malesia. Mi raccomando però, se ci andate davvero, ricordatevi sempre di avere dietro una felpetta. Infatti l'aria condizionata è sempre fortissima. Tra poco ne parliamo ancora. Adesso gli Imagine Dragons.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 215 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Valdilana in orario 8-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17

0: l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
4: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

0: numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E si apre una nuova settimana all'interno della mattinata talk show con lo speciale ti ricordi quando, tra l'altro è l'ultima settimana prima delle ferie, ma il weekend continueremo anche con le puntate speciali sabato e la domenica tra le 18 e le 20 di ti ricordi quando nella versione estesa. Come promesso settimana scorsa quando abbiamo avuto la puntata le puntate speciali dedicate ai telefilm, questa settimana invece protagonisti dello speciale ti ricordi quando, i robottoni. E apriamo andando nel 1980. Ci sono gli Y con Astro Robot Contatto Y.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
14: Un saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 3 agosto. L'Italia si conferma primo produttore di riso in Europa con oltre il 50% dell'intera produzione comunitaria. Circa 233.000 ettari coltivati è un raccolto che si aggira intorno agli 1,4 milioni di tonnellate all'anno. Un grande lavoro comune, sinergico, per difendere le nostre produzioni, per svilupparle, per creare campagne che possano incentivare il consumo interno dei nostri prodotti straordinari, come quello proveniente dalla risicoltura, ha commentato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a margine del tavolo riso.
15: Noi siamo i primi produttori in Europa, siamo leader mondiali nella qualità su questo eccezionale prodotto che ovviamente ha bisogno di essere curato anche con infrastrutture idonee a garantirgli acqua, per esempio, che è uno degli elementi strategici nella produzione del riso, abbattere i costi energetici dei fertilizzanti, e su questi elementi io credo che il mondo associativo abbia trovato risposte puntuali da parte di un governo particolarmente attento.
14: Il personaggio del giorno si sdoppia perché sono due fratelli, Riccardo e Filippo Zammarchi, che hanno dato alla loro azienda agricola Fattoria Bucolica alla Strassegna, a 10 km da Firenze, una nuova impostazione, senza tradire però la propria idea originaria: partire dall'agricoltura per raccontare un modo diverso di produrre e consumare il cibo. Una trasformazione culminata con la nascita di quella che potrebbe essere la prima kombuceria agricola visitabile d'Italia. Oggi Bucolica produce un'ampia gamma di fermentati, tutti realizzati partendo dalle materie prime coltivate in azienda. Non si tratta però di una semplice riproduzione delle ricette tradizionali asiatiche, ma di un dialogo continuo tra tecniche provenienti da altre culture e ingredienti locali. Tra i progetti più interessanti c'è ad esempio quello dedicato alla fagiola fiorentina, varietà locale della quale Bucolica è diventata agricoltore e custode. Il mondo della fermentazione, il sapore, le qualità nutrizionali e la produzione di cibi vivi fermentati di Sandor, Alex Katz e Sandy Fell. I fermentati sono gustosi e hanno numerosi effetti benefici per la salute. Grazie a questo libro potrete attuare una piccola food revolution nella vostra cucina di casa. Troverete tante ricette per trasformare frutta, latte, cereali, legumi e verdure in qualcosa di nuovo e conservabile soltanto attraverso processi naturali. È un manuale completo che negli Stati Uniti ha dato il via ad un vero e proprio rinascimento moderno del cibo, con una prospettiva fresca ed entusiastica, costruita sull'esperienza di tanti viaggi intorno al mondo. E per questa edizione del GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
16: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.

0: Tommaso Paradiso su RVL la radio con Agitare Coca-Cola. Questa mattina stiamo facendo un viaggio immaginario in Malesia e per questa ora stiamo parlando della capitale, Kuala Lumpur. E allora, proprio nel centro di questa città, due torri imponenti non possono esattamente passare inosservate. Sono le Petronas Twin Towers e sono state le torri più alte del mondo dal 1998 fino al 2004. E anche se oggi ormai sono al 16° posto, rimangono comunque le torri gemelle più alte in assoluto. Nella prima torre c'è la compagnia statale Petronas, nella seconda invece ci sono aziende multinazionali. Quando decidete di visitarle, se mai deciderete di andare, la prima fermata vi farà camminare sul ponte che collega le due torri, mentre la seconda vi porterà direttamente in cima e vi farà vedere tutta Kuala Lumpur dagli alto. Un consiglio spassionato? Andate a vederle anche di sera, si accendono con un gioco di luci e acciaio e diventano uno spettacolo che lascia assolutamente senza parole.
1: Ciao.

0: Chciałam.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: gioco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate, accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio, qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

Madame su RVL la radio con il suo ultimo singolo Mama non Mama. Nel nostro viaggio in Malesia che stiamo facendo insieme, un po' immaginario, siamo giunti nella capitale, a Kuala Lumpur, e c'è un angolo della capitale che ricorda un po' una fiaba. A nord, su una collina, sorge infatti il Palazzo Reale. È la residenza ufficiale del capo di stato malese ed è caratterizzata da questo enorme cancello con questi dettagli dorati, ma soprattutto dalle guardie che lo proteggono con i loro cavalli. È caratterizzata anche da 22 colonne dorate che di certo non passano inosservate e riflettono insomma il sole tanto quanto però anche i muri bianchi che appunto riflettono e illuminano, e anche quei dettagli in nero che risaltano, se vogliamo, ancora di più quel bianco. Se vi capita di passare di lì, proprio insomma qua a due passi, dovreste fermarvi ad assistere al cambio della guardia. Sembra per un attimo di essere finiti a Buckingham Palace, ma con un tocco d'oriente.

le 10.58 su RVL la radio e oggi con una massima prevista di 32 gradi a Verbania stiamo cercando di scappare un po' con la testa e di andare in Malesia. Vi sto infatti raccontando un po' della sua capitale, Kuala Lumpur, e fra poco continueremo a parlarne, ma prima Paola e Chiara con Mare Caos qui su RVL la radio.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno dalla redazione. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Donald Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù, sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerodiana. Ieri il ministro del commercio estero e del turismo, Rogers Valencia, aveva riferito che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Sempre ieri un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nella parte centrale del paese. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo in provincia di Cremona, poi il malore e la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona, forse a causa del gran caldo. Un 43enne residente a Legnaro, Padova, è originario di Piove di Sacco, è invece morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. L'afa soffocante sull'Italia non demorde. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Sicilia ed Umbria. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

Abbiamo parlato fino ad adesso di Kuala Lumpur, la capitale della Malesia, che di certo è grande, maestosa, ma è anche trafficata e congestionata. Così gli uffici del governo sono stati spostati a Putrajaya, che è poco a sud di Kuala Lumpur, appunto per cercare di ridurre il sovraffollamento, la congestione del traffico. Insomma, pensate che però la città è stata costruita a partire dalla metà degli anni 90 proprio con questo unico scopo. In realtà però alla fine poi si può dire che si è anche rivelata a diventare una cittadina moderna, ordinata. Tra poco continuiamo a parlare della Malesia qui su RVL la radio.

Gracie Abrams su RVL La Radio con Hit the Wall. Ciao, io sono Giorgia e questa mattina sto provando a portarvi a immaginarci un po' di essere come in Malesia. Per molti però la Malesia potrebbe già essere un po' familiare, potrebbe essere legata al ciclo di romanzi ambientati proprio lì, in Malesia, di Emilio Salgari, o ancora di più dello sceneggiato TV del 76, Sandokan, tratto appunto da uno dei romanzi, che tra l'altro fece il record di ascolti con 26 milioni di telespettatori. Insomma, forse non serve sempre andare lontano per scoprire, per sentirsi un po' come in qualche posto che lontano lo è un bel po' in realtà.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto.

0: progetto con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Continuando il nostro viaggio attraverso la meravigliosa Malesia, si potrebbe dire che uno degli aspetti che definiscono davvero l'anima di questo paese sia la religione. La religione di Stato è l'Islam, poi ci sono minoranze buddiste, cristiane, induiste, ma nonostante appunto la Malesia sia di religione musulmana, è anche uno degli stati più tolleranti in assoluto verso i non islamici. Ci sono infatti luoghi di culto per ogni fede e convivono pacificamente. E per la prossima ora ne scopriremo alcuni insieme.

Alessandra Amoroso su RVL la radio con Notti Blu. E la prima tappa del nostro viaggio tra i luoghi di culto malesi ci fa podrare a Putrajaya, che è una cittadina vicino a Kuala Lumpur, la capitale. E qui si trova la Moschea di Putra, o in realtà è più conosciuta come Moschea Rosa, proprio perché l'edificio è caratterizzato da questa grande cupola rosa che è stata costruita vicino a questo bellissimo laghetto. All'interno poi, secondo me, una cosa dolcissima, una mappa dove i turisti possono mettere una puntina per mostrare da dove arrivano, insomma. Tranquilli che sulla mappa dell'Italia ho messo la puntina proprio su Verbania, o perlomeno ho cercato di essere il più precisa possibile.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tua a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
10: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
11: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf. Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
12: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%, rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia, tutto made in Italy, progetto in 3D e consulenze inclusi, omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
13: Chiama allo 011 22 71 087, ripeto 011 22 71 087.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
17: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Scongiurato anche per il prossimo autunno in Piemonte il blocco dei diesel Euro 5. Il Consiglio regionale ha approvato il nuovo piano della qualità dell'aria che punta a ridurre lo smog senza far scattare lo stop per i circa 307.000 veicoli a gasolio che rientrano in questa categoria. Il piano contiene un pacchetto di misure e attività per oltre 100 milioni di euro per bandi e progetti ritenuti equivalenti per ridurre le emissioni e l'inquinamento. Tra gli interventi figurano incentivi all'utilizzo dei biocarburanti per bus e diesel Euro 5 ed Euro 6, semafori con l'intelligenza artificiale per migliorare il traffico, misure per favorire lo smart working, bandi per bike sharing e la nascita di Aree 30, oltre a sistemi innovativi di filtraggio dell'aria. L'ondata di calore che sta colpendo da alcuni giorni si sta intensificando. Secondo l'ultimo bollettino diffuso da ARPA Piemonte, la giornata di oggi sarà contrassegnata da un livello 2 corrispondente a un disagio bioclimatico moderato, mentre domani l'allerta salirà al livello 3, il più elevato previsto dalla scala regionale. E intanto col Diretti Piemonte torna a chiedere, come già fatto lo scorso mese, lo stato di emergenza per la siccità. L'associazione evidenzia che il peggioramento registrato nelle ultime settimane rischia di compromettere sia la quantità che la qualità dei raccolti, con pesanti conseguenze economiche per le imprese agricole, peraltro già alle prese con l'aumento dei costi di produzione. La questura del Verbano Cusio-Ossola saluta il vicequestore vicario Francesco Di Piazza, che dopo 35 anni di servizio va in pensione per raggiunti limiti di età. Di Piazza prestava servizio a Verbania dall'ottobre 2022. Viabilità sulla statale 34 del Lago Maggiore: riprendono oggi i lavori alla nuova linea elettrica tra Fondo Toce e Gravellona. Fino a giovedì 13 agosto, tra le 8 e le 17, sarà attivo un restringimento di carreggiata che potrà creare qualche disagio. Inoltre resta attivo fino a venerdì, nella fascia oraria dalle 9 alle 16, sempre sulla statale 34, un senso unico alternato causa lavori a Cannobbio, più precisamente al chilometro 38. E adesso le previsioni del tempo.
18: Il meteo di RVL.
19: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
20: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
17: Previsioni del tempo per martedì 4 agosto, nuvolosità variabile con possibili temporali di calore pomeridiani sull'Ossola, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
21: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo, di santa ragione.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Coccolati con i nostri canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: L'estate a Baveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Super Trailers.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Super Trailers.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
19: Telesuoniamo di santa ragione.

0: la domenica.
1: Su RVL La Radio, la seconda tappa alla scoperta dei luoghi di culto in Malesia ci porta sulla cima di Robinson Hill a Kuala Lumpur, la capitale. Una caratteristica di questo tempio è che una sezione è dedicata ufficialmente a registrare i matrimoni. Questo tempio cinese, appunto, che sorge sulla cima di Robinson Hill, dedica appunto uno spazio a registrare i matrimoni delle coppie, soprattutto perché poi all'esterno, nel suo giardino, ha una scritta realizzata appunto con i fiori, Love You Forever, quindi ti amo per sempre, dove poi le coppie scattano le loro foto dopo essersi sposate, insomma. Quindi questo tempio dedicato alla dea del mare Mazu sulla cima di Robinson Hill in realtà è molto più ricordato appunto dalle coppie che si sposano piuttosto che magari da dei rituali appunto, insomma, religiosi, diciamo. Quindi se avete un matrimonio in programma, questo potrebbe essere un'idea originale, anche se non è proprio esattamente a due passi, diciamo.
2: Let's go. Sounds good.

L'ultima tappa, la scoperta della Malesia, ci porta in un luogo di culto all'interno di una grotta ed è chiamato Grotte di Batu, un grande complesso di templi induisti che sono appunto dentro la roccia. All'ingresso ti accoglie questa grande statua d'oro che è del dio Murang, per poi arrivare alla cima attraverso questi scalini tutti colorati, molto lunghi da salire, diciamo. Una tradizione però per i fedeli è quella di reggere sulle spalle delle canne di bambù alle quali sono stati legati dei tessuti dove all'interno è poggiato il bambino della coppia. Così i genitori, rigorosamente vestiti di giallo perché è il colore sacro del dio di quel tempio, salgono i gradini fino alla cima, fino ad arrivare all'interno. Ed è con questa immagine che il nostro viaggio alla scoperta della Malesia purtroppo si conclude qui, però LVL la radio non si ferma mai e tra poco arriva a farvi compagnia la vostra Vale con Rischiando il fondo del barile, e io invece torno domani a raccontarvi sempre un po' dell'Oriente, però vi lascio sulle spine, non vi dico di che paese vi parlerò, e quindi un saluto da Giorgia.

0: Tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. E il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran. Dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà uno anche sul nucleare, il ministro degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump, affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Una persona è stata fermata. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Sono almeno 6 morti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino tra Lazio ed Umbria. Un camper si è scontrato con un autobus, coinvolgendo poi anche 2 auto. Siamo allo sport. 4ª giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi. Medaglia d'argento per Filippo Pelati nel solo libero maschile e la 4ª medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al 4º posto il solo libero donne. Ed è tutto. A più tardi.
1: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

Mezzogiorno e un minuto, siamo di nuovo in onda su RVL Radio con Raschiando il fondo del barile. Questa sarà l'ultima settimana di trasmissioni della vostra Vale prima della pausa estiva, ma avremo modo e tempo di parlarne meglio più avanti. Intanto benvenuti a tutti, benvenuto agosto, buon lunedì, buona vita, buon lavoro, buon appetito. Saluto Giorgia che mi ha preceduta nella diretta di RVL e direi di partire da Carol G, Viajando por el Mundo.

Ancora indecisa su cosa farò questa sera, però so per certo cosa mi aspetta nel pomeriggio. Raschiando il fondo del barile su RVL Radio, la vostra Vale in diretta fino alle 16. Abbiamo appena dato il via alle nostre 4 ore. Ci siamo ascoltati Noemi e arriva anche Madonna, il nuovo singolo Dance Eteria.

0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania.

0: 37ª edizione della Festa della Lucciola, l'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

La scusa per muovere i piedi e ballare a qualsiasi orario ce la dà il Breakfast Club, che il 15 agosto vi aspetta live alla Masera Bistro a Intra dalle 9.30 per un pool party di Ferragosto e colazione a bordo piscina. Il DJ set sarà ovviamente a cura di RVL la radio. E intanto abbiamo scaldato gli animi suonando i parigini Cassius dal 1999 con Feeling For You. Vi do il numero per scrivere alla diretta: 0323 552124, da salvare in rubrica e da utilizzare via WhatsApp. E per tornare nel presente arriva Partenope. Yeah!

Street of Dreams è l'ultimo lavoro firmato U2 su RVL Radio, raschiando il fondo del barile. Tra poco scopriremo quale giornata mondiale si festeggia il 3 agosto e intanto, per arrivare all'informazione locale delle 12:30, suoniamo Fedez e Salmo con Viola.

0: la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
16: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Fine settimana di lotta ai nuovi incendi boschivi che si sono sviluppati nel VCO, ben 6 a Crevola d'Ossola, Formazza, Calasca, Cossogno, Valcannobina e Trontano. Numerose le squadre di vigili del fuoco e volontari dell'antincendio boschivo impegnate a terra con il supporto dei mezzi aerei. Intervento di soccorso per un escursionista in difficoltà ieri in una zona impervia di Macugnaga, è stata recuperata con il varicello dall'elicottero dei vigili del fuoco dopo essere stata localizzata attraverso il cellulare. È stato ritrovato nel torinese il pulmino dello sci club Formazza che era stato rubato nei giorni scorsi a Riale. Ad annunciarlo è stata la stessa società. Il ritrovamento è avvenuto grazie ad una segnalazione ricevuta nelle scorse ore. Da oggi a mercoledì la provinciale 66A di Calasca sarà chiusa tra le 8 e le 17.30. La causa sono lavori di messa in sicurezza. Disagio a Omegna per la chiusura di via 11 settembre. I lavori di rifacimento dell'asfalto dovevano concludersi venerdì scorso, ma sono stati prorogati di una settimana su domanda dell'impresa esecutrice per far fronte ad alcuni imprevisti e per eseguire lavori aggiuntivi su richiesta di Erogasmet. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
17: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
18: Te le suoniamo, di santa ragione.

pausa per Magnetic, la vostra valle per raschiare curiosità dal fondo del barile, in diretta su RVL Radio fino alle 16. E il 3 agosto è il giorno giusto per fare una scorpacciata di anguria o di cocomero o di melone d'acqua, insomma chiamatelo un po' come vi pare, quello dipende dalla provenienza geografica di solito, ma non cambia il fatto che oggi è la sua giornata mondiale. È un frutto, ma è anche una falsa bacca ed è originario dell'Africa, in particolare proviene dall'Egitto, dove sono state trovate le più antiche testimonianze della sua coltivazione, risalenti a circa 5.000 anni fa. E nell'antico Egitto i semi di anguria venivano inseriti nelle tombe dei faraoni perché erano considerati un prelibato cibo per l'aldilà. Oggi però sapete chi è la regina dei cocomeri? È la Cina, principale produttrice ed esportatrice a livello mondiale, anche di cocomeri esplosivi, ma di questi vi parlerò meglio tra poco.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.

Gianna Nannini ci regala la versione 2026 della sua celebre hit America e questa volta collabora con Marracash su RVL Radio. Mezzogiorno e 53 minuti, stavamo parlando di anguria in Raschiando il fondo del barile, vano tentativo di rinfrescarci con le notizie curiose perché il 3 agosto è la giornata mondiale del cocomero e dicevamo che la Cina ad oggi è la principale produttrice di questo frutto, tanto che a Pechino nel 2002 hanno pure aperto un museo ad esso dedicato, il China Watermelon Museum, che propone ai visitatori un viaggio alla scoperta della storia dell'anguria, dei metodi di coltivazione nel paese, ma anche cocomeri giganti fatti di cera e poesie dedicate. Ma lo sapevate che in Cina per un breve periodo hanno anche avuto il problema delle angurie esplosive? È una notizia che risale al 2011, quando nella provincia del Jiangsu, in alcuni campi di angurie, i frutti iniziarono a scoppiare come palloncini e si scoprì che la colpa era di un eccessivo uso di stimolanti chimici della crescita nella stagione sbagliata, quando faceva troppo caldo e pioveva troppo. Avevano fretta di vendere il raccolto in anticipo e guadagnarci ancora più soldi e invece rimasero quasi letteralmente a bocca asciutta.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Secondo media libanesi intanto Israele avrebbe sganciato bombe al fosforo nel sud del paese. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. Intanto, secondo l'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Alberto Gaitán, non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto, è stato travolto e ucciso nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 43enne che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore e investito volontariamente con l'auto. È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita presso il Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali sono in programma oggi alle 15 alla presenza anche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cinema e box office in chiusura. Spider-Man spodesta l'Odissea di Christopher Nolan. Il nuovo capitolo Brand New Day della saga di supereroi della Marvel esordisce al primo posto della classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia ha incassato quasi 16 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria della Lombardia. Da segnalare solo dei rallentamenti per il traffico intenso sulla A4 Milano-Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Chiusa per lavori questa notte la A8 Milano-Varese dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione Varese. Sempre sulla A8 dalle 22 alle 5 chiude anche il tratto tra Castellanza e Legnano in direzione di Milano. Altra chiusura sulla 9 Milano-Chiasso, dalle 22 alle 5 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Con lo stesso orario 22.5 chiude anche il tratto tra Lago di Como e Como Centro, ma in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:06, apriamo la seconda ora di Raschiando il fondo del barile suonando Watch It Burn di Katy Perry su RVL Radio e chiudiamo l'argomento giornata mondiale dell'anguria con un paio di record che la riguardano. L'anguria più cara del mondo è la Densuke, coltivata esclusivamente nella città di Toma, sull'isola giapponese dell'Hokkaido. Buccia liscia, nerastra, senza striature, polpa dolcissima e croccante, quasi niente semi, sembra alla perfezione. Ma siccome se ne raccolgono solo poche decine di pezzi l'anno, il prezzo lievita a dismisura e una volta all'asta un esemplare ha raggiunto i 5.500 euro. Se invece possiamo, anzi vogliamo, puntare sulla grandezza, tocca trasferirsi in Tennessee, negli Stati Uniti, dove nel 2013 un'anguria della varietà Carolina Cross ha raggiunto il peso record di 159 kg, più o meno come due uomini medi messi insieme. E se ne prendevano cura con la delicatezza che si usa per un neonato bello grande. Però suoniamo settembre su RVL, 2 settimane.

0: impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
6: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
7: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

i trailer dei film in uscita al cinema sentiti su RVL e la radio, e poi ci siamo subito tuffati nel passato grazie alla musica. 1994, Samuele Bersani pubblicava Spaccacuore, terzo singolo estratto dall'album Freak, con un testo scritto insieme a Lucio Dalla, destinato in seguito a fare da colonna sonora alla pellicola Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo. Abbiamo cantato e ci siamo stretti gli uni negli altri sulle note di Bersani, ma su RVL c'è anche Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo.
1: Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio. Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötsch. Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca: un 17enne annegato ieri sera alla foce del Tresa a Luino, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Stava facendo il bagno con un amico quando è stato risucchiato dalla corrente. A dare l'allarme alle 19:30 il cognato del ragazzo che si è tuffato ed è riuscito a salvare l'amico. Il 17enne non è più riemerso. Il corpo è stato recuperato dai sub dei vigili del fuoco intorno alle 22, inutili soccorsi prestati dal 118 e poi all'ospedale di Luino. Sul posto anche la guardia costiera di Belgirate. Principio di incendio ieri ad Aurano. Le fiamme partite da un'attrezzatura agricola hanno rischiato di estendersi all'area boschiva circostante all'arrivo dei soccorritori. Le fiamme si erano già propagate a circa 150 metri quadrati di sterpaglie adiacenti, arrivando a minacciare il vicino bosco. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco L'incendio è stato circoscritto e spento in breve tempo, evitando conseguenze ben più gravi per la vegetazione. Un bambino senza terapia ha un futuro senza voce, no alla chiusura della Sacra Famiglia, striscione delle mamme appeso nel tardo pomeriggio ieri davanti al distretto sanitario di Sant'Anna Verbania. La notizia della chiusura a partire dal 1 ottobre degli ambulatori e servizi domiciliari per bambini, logopedia, psicomotricità e adulti ha suscitato profonda preoccupazione nelle famiglie. I CDA della Fondazione ha infatti deciso di chiudere il servizio perché insostenibile a causa dei budget bloccati da Regione ASL VCO. Il 3 settembre si terrà un incontro in municipio a Verbania. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
10: Il meteo di RVL.
11: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
12: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
4: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 1 agosto, temporali e schiarite, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo, di santa ragione.

I pinguini su RVL Radio, sorry scusa, lo sento, in rientro dall'informazione locale delle 13.30. Saluto Luca Manghera, con il quale ci collegheremo anche nella prossima ora per la rubrica Game of Serious. Ma adesso, inraschiando il fondo del barile, parliamo di omaggi al mondo del cinema con l'opera di Land Art spuntata nel Veronese in occasione del centenario della nascita dell'attrice Marilyn Monroe. Prima di tutto, che cos'è la Land Art? È l'arte di tracciare dei segni nei campi agricoli che poi, visti dall'alto, diventano dei disegni, un po' come i cerchi nel grano, ma meno alieni, più terrestri. In questo caso l'artista Dario Gambarin ha creato un ritratto di Marilyn Monroe su una superficie di 27.000 metri quadrati e lo ha fatto a mano libera, libera tra virgolette, con un trattore, senza però l'aiuto del GPS, cosa che rende l'impresa decisamente più ardua, ma lui, va detto, è un esperto del settore. E se dovesse capitarvi di passare da quelle parti quest'estate, il lavoro finito si può ammirare alle porte di Castagnaro, in provincia di Verona. Arrivano le Little Mix su RVL 2020, le ripeschiamo da lì con Sweet Melody.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

No More su RDL Radio, e dopo la cancellazione di una data a San Paolo in Brasile il 21 luglio è continuato in Messico il tour mondiale di Harry Styles. L'artista si è ripreso dalla malattia che lo aveva costretto ad uno stop, probabilmente dovuta ai ritmi serrati della tournée, ma il 1 agosto è scivolato sul palco dello stadio Seguros di Città del Messico, a tradirlo la pioggia che ha reso il pavimento insidioso. Harry Styles è caduto a terra ma non ha smesso di cantare, perché come ci insegnano i Queen, the show must go on. Arriva Dito nella piaga e poi tra poco il GR costume e società su RDL. Businessman.

0: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 3 agosto. In apertura andiamo a Torino per parlare di arte. Le gallerie saranno 180 provenienti da 35 paesi e 4 continenti. Ma il filo rosso della 33esima edizione di Artissima Torino vuole andare oltre e guardare al mondo delle emozioni e al modo in cui l'arte pensa a se stessa dentro la società. La fiera, interamente dedicata al contemporaneo, si terrà all'Oval dal 30 ottobre al 1 novembre e presenterà tra gli espositori 60 progetti monografici oltre alle sezioni principali e a quelle curate. Il direttore Luigi Fassi.
1: Abbiamo scelto di lavorare con Marta Nussbaum, con cui ci siamo anche confrontati come ispirazione per il tema Fancy a Flexible Acrobatic Body. L'idea che siamo tutti attraversati dalla fancy, la capacità proiettiva dell'immaginazione che ci spinge costantemente in avanti. Questo acrobatismo che appartiene al pensiero immaginario, all'immaginazione che ci spinge oltre il presente, e l'acrobatismo stesso della fiera, che si articola in 4 giorni, che presenta centinaia di opere di centinaia di artisti e che quindi è una sintesi di questa forza, la fancy, che ha la capacità di rinnovare costantemente il nostro pensiero.
0: Un nuovo racconto del paesaggio italiano attraverso il lavoro contemporaneo di 10 fotografi sulla scia di grandi progetti storicizzati, ma con la volontà di aggiornare una storia visuale del nostro paese. Cortona on the Move, nell'edizione dedicata a tutta il nostro beautiful country, presenta un progetto inedito, Peninsula, ospitato nella fortezza della Girifalco. La direttrice artistica Renata Ferri.
2: Pensato che un festival debba anche proporre un contenuto suo originale che non esiste da nessun'altra parte. Questo è stato l'incipit con cui ho messo in piedi questo progetto. Ho chiesto a molti artisti italiani chi stesse lavorando sul paesaggio italiano, sull'Italia, e quindi quelli che hanno aderito al progetto avevano già più o meno in corso dei loro progetti sull'Italia e in alcuni casi volevano iniziarne di nuovi.
0: Come Giancarlo Giannini, Franco Nero, Carlo Rambaldi e prima ancora Pavarotti, Morricone, Caruso, Sofia Loren, una nuova stella italiana brillerà nel firmamento di Hollywood e avrà inciso a caratteri dorati il nome dell'étoile Roberto Bolle. Il ballerino piemontese, 51 anni, scarpette ai piedi da quando ne aveva 11, è tra i 32 artisti internazionali a cui verrà dedicata la mattonella sulla Walk of Fame di Hollywood nel corso del 2027. Profonda l'emozione dell'artista per questa consacrazione nell'Olimpo dello spettacolo nella categoria teatro spettacoli dal vivo. Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni, ha detto, fino al giorno in cui diventano realtà. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Sono appena scattate le 14 e noi diamo un'accelerata al nostro lunedì pomeriggio mettendo in fila gli Hanson con If Only dall'estate del 2000, I Love You Baby di Jovanotti dal 2022 e gli Hard Five per Cash Machine dal 2005. Subito però arriva il karma dei The Colors.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
11: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
15: Chiama allo 011 22

0: è invece la nuova proposta di Disney Plus, un thriller ad alta tensione e tutto al femminile. Un agente speciale dell'FBI inizia a sospettare che alcune morti apparentemente naturali di uomini molto ricchi siano in realtà degli omicidi. La sua intuizione la porta sulle tracce di un'assassina metodica e sfuggente, capace di sposare le proprie vittime prima di eliminarle. Donne protagoniste, ma tra azione e commedia, anche di Corri o Muori su Amazon Prime Video. Due amiche inseparabili si ritrovano in una situazione disperata quando una rivela all'altra il suo segreto. È un'assassina professionista e dopo un colpo andato storto sono costrette a fuggire e viaggiare per tutta l'Europa, braccate da criminali e forze dell'ordine. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Volete delle porte e finestre?

0: trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
4: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni in linea lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori, potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratore di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
12: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Le 14:39 in diretta con la vostra Vale su RVL Radio, antidroga di Emma e Fabri Fibra, lunedì pomeriggio targato raschiando il fondo del barile fino alle 16 e per l'Accade Oggi in Musica riavvolgiamo il nastro di 30 anni. Il 3 agosto del 1996 il singolo più venduto in Italia era questo qua. Lovely.

0: Agosto del 1996, ad andare forte anche nel nostro paese erano i Fugees, che raggiungevano la vetta della classifica italiana con la loro versione di Killing Me Softly in chiave hip hop contenuta nell'album The Score. Fu un successo planetario che rischiammo di non sentire per l'insicurezza di Lauryn Hill dei Fugees, che non voleva sobbarcarsi il peso della voce solista del brano, temendo di sfigurare in confronto all'originale di Roberta Flack. Fun fact, alla fine la convinsero, e quando la Flack ascoltò il risultato si complimentò con il gruppo per il modo in cui avevano saputo reinterpretarla.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra, in piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
5: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

di Chris De Serrandi come novità musicale e pagine social da seguire su Facebook ed Instagram. Vi basta cercare RVL Radio per entrare nel nostro mondo e non perdervi le notizie più interessanti, nonché gli appuntamenti che ci vedranno protagonisti nel mese di agosto. Sono davvero tantissimi e i social sono il modo migliore per ricordarveli tutti. Suoniamo Gaia intanto, Bossa Nostra.

0: Roma News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. I colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran, fanno sapere fonti da Teheran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One. Questione migranti, migrazione che diventa la sfida europea e che richiede una risposta europea, così la presidente della Commissione von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. La stessa von der Leyen delinea poi 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti dei trafficanti e rafforzare i rimpatri. La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus e un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti. Siamo allo sport, agli europei di nuoto. A Parigi Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Le 3:03 e siamo arrivati a 4 ore di Raschiando il fondo del barile in questo lunedì pomeriggio. La quarta inizia adesso mettendo insieme I Love It delle Icona Pop, Irama con Arrogante, Makeba di Jen e in testa Dito della Piaga per Latitante.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 9 Milano-Chiasso, file tra Como Nord e Lago di Como verso la Svizzera. Incolonnamenti poi sulla 23 Palmanova-Tarvisio, la barriera di Ugovizza verso Tarvisio e code sulla 4 Venezia-Trieste tra Villesse e Palmanova e ancora tra Latisana e San Stino di Livenza, tutto verso Venezia. Sulla 4 Brescia-Padova, incolonnamenti a tratti per traffico intenso tra Desenzano e Brescia-Est andando in direzione Brescia. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia dove ci sono code a tratti tra il confine e la barriera di Ventimiglia, altre file tra Renzano e Genova-Voltri per un incidente in direzione Genova. Sulla 15 Parma La Spezia ci sono 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli verso La Spezia, segnalato poi un incidente sulla Roma Civitavecchia tra Civitavecchia Sud e Santa Severa verso la capitale. Scendendo sulla 16 Napoli Canosa, code di 7 km per una perdita di carico tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. Infine ricordiamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo L'Aquila rimane chiuso per lavori fino al 28 di agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. E da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: L'estate ad Aveno, sagre, concerti, stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
8: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
14: Il comitato festeggia

0: Loggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Butch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Butch.
1: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo
3: di santa ragione.

accoppiata Alfa Jovanotti su RVL Radio. Ci siamo ascoltati Buon Vento alle 15:24 e mentre attendiamo l'informazione locale ci aspettano un altro paio di successi. Il primo, The Wave dei Jungle.

0: valido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Appuntamento ad agosto a Villa D'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. L'ondata di calore che ci sta colpendo da alcuni giorni si sta, ve lo sarete certamente accorti, intensificando. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dall'ARPA Piemonte, la giornata di oggi è contrassegnata da un livello 2 corrispondente a un disagio bioclimatico moderato, mentre domani l'allerta salirà a livello 3, il più elevato previsto dalla scala regionale. Intanto Coldiretti Piemonte torna a chiedere all'amministrazione regionale, come aveva già fatto lo scorso mese, di dichiarare lo stato di emergenza per la siccità. L'associazione evidenzia che il peggioramento registrato nelle ultime settimane rischia di compromettere sia la quantità che la qualità dei raccolti, con pesanti conseguenze economiche per le imprese agricole, già alle prese peraltro con l'aumento dei costi di produzione. Completato un ulteriore intervento di messa in sicurezza del territorio a Baveno. Si tratta del terzo lotto dei lavori sul Rio Secco, interessato nel 2009 e nel 2020 da eventi che avevano provocato importanti criticità. L'opera è stata finanziata dall'Unione Montana Cuseo Mottarone con il supporto del Comune di Baveno. Complessivamente sul Rio Secco sono stati investiti oltre 300.000 euro. Questa è l'informazione di RVL La Radio, e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
14: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: In ogni canzone
15: un brivido di piacere.
16: Sei su RVL, la radio.

si balla con Jason Derulo, Take You Dancing su RVL Radio, e si raschia un'ultima notizia curiosa dal fondo del barile con la vostra Vale, andando in New Jersey, dove, come riporta ADN Kronos, il dipartimento di polizia di Dunedin ha deciso di dichiarare guerra agli automobilisti dai comportamenti scorretti, schierando l'agente cespuglio. Sembra uscito da un film comico, a me ha ricordato un po' il poliziotto Uber degli sketch di Aldo Giovanni e Giacomo, ed è un agente di polizia travestito d'arbusto che si apposta vicino agli alberi nelle strade più trafficate per segnalare ai colleghi le infrazioni che le persone fanno alla guida. In particolare è riuscito a beccare un sacco di gente con il telefono in mano, perché essendo mimetizzato con il paesaggio uno non lo nota da lontano e quindi non si nasconde. È stata una strage di multe, ne ha portate a casa ben 74 in un turno di 6 ore di lavoro, ed è diventato il terrore degli automobilisti del New Jersey.

0: Vittorio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazioneletteraltura.com.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

Bruno Mars con Oh My Soul e la vostra Vale con un mare di saluti da fare a chi è all'ascolto di RVL la radio, perché qua finisce il lunedì di raschiare il fondo del barile. Ci risentiremo domani a partire da mezzogiorno. Vi lascio con l'informazione delle 16 e la musica di RVL. Vi auguro buon proseguimento e buon divertimento. E sì, devo dirlo, altrimenti non mi pagano. Baci, abbracci e ciao ciao!

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che in Italia si è sommersi da migranti a Lampedusa e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa. Non si è fatta attendere la risposta dal governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. In Ucraina raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferito circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un drone nel sud della Russia. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistonina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori degli indagati nell'inchiesta sul crollo. Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato invece fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria della Lombardia. Da segnalare solo dei rallentamenti per il traffico intenso sulla A4 Milano Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Chiusa per lavori questa notte la A8 Milano Varese dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione Varese. Sempre sulla A8 dalle 22 alle 5 chiude anche il tratto tra Castellanza e Legnano in direzione di Milano. Altra chiusura sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Con lo stesso orario 22:05 chiude anche il tratto tra Lago di Como e Como Centro, ma in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: più.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
13: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
14: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
17: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
18: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più

0: tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Telesuoniamo di Santa Ragione.

sogneranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole salire sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre.

0: canzone,
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RDL, la radio.
2: Let's go. Sounds good.

0: amici che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: L'estate a Baveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27 francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Gila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Soulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. A Milano sono ora 8 km di coda sulla tangenziale ovest per un precedente incidente tra il bivio per la A7 Milano-Genova e quello per Settimo Milanese in direzione dei Laghi. Per traffico, incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord da Nova Milanese a Monza a Sant'Alessandro verso Bologna. Sulla tangenziale est di Milano, sempre per il traffico intenso, code tra il bivio per la Paullese e Viale Rubattino verso Venezia. Traffico sostenuto anche sul tratto urbano della A4, code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone,
5: un brivido di piacere.
4: Sei su RBL, la radio.

0: gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 3 ore al pedaggio francese e di 2 ore al pedaggio italiano. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa, venerdì 7 agosto, al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
14: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
15: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
16: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
19: Noi ci siamo.
20: Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
20: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL la radio.
20: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta

0: Principe e a Verbania e sui social.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. La giunta regionale del Piemonte ha dichiarato oggi lo stato di emergenza per la crisi idrica e gli incendi boschivi che stanno interessando il territorio piemontese. Si tratta della prima applicazione della legge regionale approvata l'11 giugno, con cui il Piemonte ha recepito le disposizioni del Codice Nazionale della Protezione Civile, che riconoscono alle regioni la possibilità di dichiarare autonomamente lo stato di emergenza di rilievo regionale. Ora il presidente potrà emettere specifiche ordinanze e si potranno attivare misure straordinarie di protezione civile e avviare delle procedure finalizzate all'utilizzo delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza e il sostegno ai territori colpiti. Intanto si avvicina il picco dell'ondata di calore e la giornata di oggi è contrassegnata da livello 2, corrispondente a disagio bioclimatico moderato, mentre domani l'allerta salirà a livello 3, il più elevato previsto dalla scala regionale dell'ARPA Piemonte. Completato un ulteriore intervento di messa in sicurezza del territorio a Baveno, si tratta del terzo lotto dei lavori sul Rio Secco, interessato nel 2009 e nel 2020 dalle eventi alluvionali che avevano provocato importanti criticità. L'opera è stata finanziata dall'Unione Montana Cusio Motterone con il supporto del Comune di Baveno. Complessivamente sul Rio Secco sono stati investiti oltre 300.000 euro. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
12: Desiderio Sexy Shop

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te li suoniamo, di santa ragione.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Appuntamento ad agosto a Villa D'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
8: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano gli esteri, 6 morti tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture e civili. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca Roma affermando che Lampedusa è sommersa da migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace dunque di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Fonti del Viminale ribattono affermando che da gennaio di quest'anno ad oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati confermati anche dall'Istat. La cronaca: il ministro degli interni Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto 4.7. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei. Un uomo di 58 anni ed una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, in provincia di Caltanissetta, da una prima ricostruzione. I due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro la sparatoria ci sarebbe un movente personale. Lo sport: quarta giornata per i campionati europei di nuoto a Parigi. Poco fa l'Italia ha conquistato il bronzo nel team free di nuoto artistico. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. È tutto, alla prossima edizione.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese per un mezzo in panne, code in uscita a Busto Arsizio verso Varese. Sul tratto milanese della A4 si sta in fila per incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. In direzione opposta, quindi verso Venezia, traffico sostenuto con code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est. E sulle tangenziali di Milano, traffico rallentato in alcuni tratti. Sulla tangenziale ovest si viaggia a rilento tra il bivio per Pavia e quello per Settimo Milanese verso i Laghi. Sulla tangenziale est si rallenta con code tra il bivio per la Paullese e la Lambrate verso Venezia. Rallentamenti per traffico anche sulla tangenziale nord tra Monza Sant'Alessandro e Nova Milanese nelle due direzioni. Restando nel quadrante nord della città, sulla Milano Meda, coda tra il bivio per la tangenziale nord e Palazzolo verso Meda. Ci spostiamo ora nel Pavese, rallentamenti e code sulla statale 10 Padana Inferiore, sulla statale 617 Bronese tra Broni e Stradella in direzione di Piacenza. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con i maggiori disagi tra Grassobbio e il bivio per Crusone verso la Val Seriana. Infine a Brescia resta congestionata la tangenziale sud tra Brescia Est e San Polo, nei due sensi di marcia. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Pienezza e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 3 ore al pedaggio francese e di 2 ore al pedaggio italiano. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma.

0: RVL l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötzsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötzsch.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL La Radio.
5: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 Aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: È la tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Il Zone Flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Siccità e rischio incendi. La regione Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza. Si tratta della prima volta dopo l'approvazione della legge che conferisce questo potere direttamente alle regioni. È stato ritrovato nel torinese il pulmino dello sci club Formazza rubato nei giorni scorsi a Riale. Il ritrovamento è avvenuto grazie ad una segnalazione ricevuta nelle scorse ore. La questura del VCO saluta il vicequestore vicario Francesco Di Piazza, che dopo 35 anni va in pensione per raggiunti i limiti di età. Di Piazza prestava servizio a Verbania dall'ottobre 2022. Per lavori notturni dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina sull'autostrada A26 verrà chiuso il tratto in direzione Gravellona Toce tra Arona e Mena.
2: Il meteo di RVL.
3: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
1: Previsioni del tempo per martedì 4 agosto, nuvolosità variabile con possibili temporali di calore pomeridiani sull'Ossola, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Ca Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'ottantesima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
4: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione Via Libera, anche dalla Commissione Affari Europei della Camera, allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Il Ministro della Cultura Giulia è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Il ministro dell'interno Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea riguardo l'emergenza terremoto ai campi flegrei. Siamo agli esteri, 6 morti tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. Siamo allo sport, quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, con nuove soddisfazioni dal nuoto artistico, medaglia di bronzo per l'Italia nel team free. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna, argento invece per Filippo Pelati nel solo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla 9 Milano-Chiasso per traffico intenso, incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e Como Centro verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese un mezzo in panne provoca code all'uscita di Busto Arsizio per chi proviene da Milano. Persistono le code sul tratto urbano della A4. Per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e due auto, si sta in fila tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. In direzione opposta, verso Venezia, code per traffico intenso da Cormano la barriera di Milano Est. Restiamo a Milano, traffico sulla tangenziale est con code a tratti tra il Bivio per la Paullese e Cascina Gobba verso Venezia. Ancora traffico anche sulla tangenziale nord da Cinisello a Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine nell'Odigiano sulla A1 Milano Bologna per un veicolo che ha preso fuoco ci sono 2 chilometri di coda tra il Bivio per la Complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo verso Milano. Per la visibilità ridotta a causa del fumo invitiamo a procedere con la dovuta cautela nelle due direzioni. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone
5: un brivido di piacere.
4: Sei su RDL, la radio.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Pienezza e Brugheri in direzione Piacenza, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 3 ore al pedaggio francese e di 2 ore al pedaggio italiano. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle,

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
2: Sabato 8 agosto alle 21 in Piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: Noi ci siamo.
11: Per tutta l'estate RVL.
10: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
10: RVL la radio.
11: Te ne suoniamo
10: di santa ragione.
12: Let's go.

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

0: i suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
4: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bötsch 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bötsch.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa. Venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17 aperitivo e musica con DJ. Al Circolo Arci di Rovegro dalle 20 festa in amicizia. Al Centro Festa Abieno dalle 22 schiuma party con DJ set by RVL la radio.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. La giunta regionale del Piemonte ha dichiarato oggi lo stato di emergenza per la crisi idrica e gli incendi boschivi che stanno interessando il territorio piemontese. Si tratta della prima applicazione della legge regionale approvata l'11 giugno con cui il Piemonte ha recepito le disposizioni del Codice Nazionale della Protezione Civile che riconoscono alle regioni la possibilità di dichiarare autonomamente lo stato di emergenza di rilievo regionale. Ora il Presidente potrà emettere specifiche ordinanze e si potranno attivare misure straordinarie di protezione civile, nonché avviare delle procedure finalizzate all'utilizzo delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza e il sostegno ai territori colpiti. Restiamo in tema di politica regionale perché è stato scongiurato anche per il prossimo autunno in Piemonte il blocco dei diesel Euro 5. Il Consiglio regionale ha approvato il nuovo piano della qualità dell'aria che punta a ridurre lo smog senza far scattare lo stop per i circa 307.000 veicoli a gasolio che rientrano in questa categoria. Il piano contiene un pacchetto di misure e attività per oltre 100 milioni di euro per bandi e progetti ritenuti equivalenti per ridurre le emissioni e l'inquinamento. Tra gli interventi figurano incentivi all'utilizzo dei biocarburanti per i bus e le auto diesel Euro 5 ed Euro 6, semafori con l'intelligenza artificiale per migliorare il traffico, misure per favorire lo smart working, bandi per bike sharing e la nascita di aree 30, oltre a sistemi innovativi di filtraggio dell'aria. Completato un ulteriore intervento di messa in sicurezza del territorio. A Baveno si tratta del terzo lotto dei lavori sul Rio Secco, interessato nel 2009 e nel 2020 da eventi alluvionali che avevano provocato importanti criticità. L'opera è stata finanziata dall'Unione Montana Cusio Mottarone con il supporto dello stesso comune di Baveno. Complessivamente sul Rio Secco sono stati investiti oltre 300.000 euro. E adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
12: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
11: Previsioni del tempo per martedì 4 agosto, nuvolosità variabile con possibili temporali di calore pomeridiani sull'Ossola, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
6: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera della Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attivazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, parere che è stato riformulato su giudice PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni sul provvedimento hanno lasciato i lavori. L'ondata di calore continua ad attanagliare l'Italia, con temperature da record in gran parte del paese, dal centro nord al sud. Oggi il caldo raggiunge il suo apice. Secondo i bollettini del Ministero della Salute sono 25 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. La situazione resterà analoga anche nella giornata di domani e di mercoledì. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore di Exodus, scomparso venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, attesi migliaia di tifosi, i vertici del Milan e del mondo del calcio. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli Europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Basta il tempo di un fiume.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e a domani con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
9: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: L'estate ad Aveno? Sagre, concerti, cinema sotto le stelle, fontane luminose, spettacoli teatrali e molto altro. Scopri tutti gli eventi su bavenoturismo.it.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
14: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL la radio.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
6: Il Comitato Festeggiamenti Feriolo e la Proloco di Baveno vi invitano alla Festa del Bœuf 2026 dal 23 al 31 luglio e dal 1 al 3 agosto. Apertura cucina dalle 19 e inizio spettacoli alle 21. Per info sui social Festa del Bœuf. Il comune di San Bernardino Verbano con i suoi volontari organizza Notte Rosa venerdì 7 agosto al Gianji Bar a Santino dalle 17, aperitivo e musica con DJ, al Circolo Arci di Rovegro dalle 20, festa in amicizia, al Centro Festa Abieno dalle 22, schiuma party con DJ set by RVL la radio.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: Super Trailers, il cinema alla radio.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Super Trailers.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
17: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
17: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL la radio.
17: Te le suoniamo di santa ragione.

0: gigliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
8: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Sabato 8 agosto alle 21, in piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
11: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

0: ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RBL, la radio.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart, causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito.

0: la tua grigliata. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

0: Sfornati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
10: Il Zone Flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Siccità e rischio incendi. La regione Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza. Si tratta della prima volta dopo l'approvazione della legge che conferisce questo potere direttamente alle regioni. È stato ritrovato nel torinese il pulmino dello sci club Formazza rubato nei giorni scorsi a Riale. Il ritrovamento è avvenuto grazie ad una segnalazione ricevuta nelle scorse ore. La questura del VCO saluta il vicequestore vicario Francesco Di Piazza che dopo 35 anni va in pensione per raggiunti i limiti di età. Di Piazza prestava servizio a Verbania dall'ottobre 2022. Per lavori notturni, 6 di domani mattina sull'autostrada A26 verrà chiuso il tratto in direzione Gravellona-Toce tra Arona e Meina. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
11: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: Noi ci siamo.
7: Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio.
7: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RBL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a luna di notte.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

dobbiamo fare gli auguri a Skin, ex Skanka Nancy, che oggi compie la bellezza di 59 anni. Lei è nata il 3 agosto del 1967. Come dicevo, nel 94 ha fondato il gruppo rock degli Skanka Nancy, ha avuto veramente un grandissimo successo, dopodiché ha deciso di intraprendere la carriera solista. Oggi compie la bellezza di 59 anni, quindi le facciamo tantissimi auguri di buon compleanno.

0: passare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: capire la tua idea con RBL la radio.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: agosto del 2009 quando Sabrina Carpenter, all'età di appena 10 anni, pubblicava il suo primo video su YouTube e si trattava della cover di Picture to Burn di Taylor Swift. Quasi 10 anni dopo aprirà i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour. E questa è l'ennesima dimostrazione che i social funzionano, i social sono per la meritocrazia. Questa cosa accadeva il 3 agosto del 2009.
1: Salida del vuelo con destino

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center a Feriolo e sui social.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL La Radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
11: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale. In collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
12: In Piemonte, sulla 7 Milano-Genova, tra le 22 e le 6, chiusura tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Tra Piemonte e Lombardia, sulla diramazione Gallarate-Gattico, tra le 22 e le 6, chiuso il tratto tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione della 8 Milano-Varese. In Lombardia, sulla stessa 8 Milano-Varese, con orario 21.05, chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione di Varese, mentre dalle 22 l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Milano tra Castellanza e Legnano, la riapertura per le 5. Sulla 9 Milano Chiasso, dalle 22 alle 5, chiusura tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. In Liguria, sulla 7 Milano Genova, dalle 22 alle 6, chiusura tra la 10 Genova Ventimiglia e Genova Ovest in direzione del capoluogo ligure e con orario 23.06 chiusa la 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Con lo stesso orario, quindi 23.06, l'autostrada sarà chiusa anche in direzione Genova tra Savona e Albissola. Per la stessa 10, dalle 22 alle 5.30, chiusura tra Genova Pra e il bivio con la 7 Milano-Genova, sempre in direzione del capoluogo ligure. Altra interruzione sulla 12 Genova-Livorno, chiusa tra le 22 e le 6, tra Nervi e Genova Est, in direzione Genova. In Veneto, sulla 4 Milano-Venezia, tra le 21 e le 6, chiuso lo svincolo di Somma Campagna, sia in uscita per le provenienze da Venezia e sia in entrata per Milano. Sulla 13 Bologna-Padova, tra le 21 21 e le 5 chiuso il tratto Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione dell'autostrada A4. In Friuli Venezia Giulia dalle 22 alle 6 chiusa la 23 Palmanova Udine Tarvisio tra Carnia e Gemona in direzione di Udine e Trieste. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
11: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

me. Continua la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.

0: Rossi ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Rimini ed è scoppiato il pandemonio. Ve ne devo parlare assolutamente, state là.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

me te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra, in piazza Nazionale Popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata Nazionale Popolare.
1: Sabato 8 agosto alle 21 in piazzetta degli Affreschi a Cannero Riviera, un appuntamento imperdibile con Io sono Lago, proiezione del docufilm sui laghi e incontro con l'autore Francesco Pellicini. Tutte le info sui canali social di Spazio degli Artisti.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.
6: Un grand dimanche qui s'achève.

mai possibile che ogni volta che si fa qualcosa di carino debba succedere qualcosa che lo faccia diventare un problema politico? E questa volta al centro della contesa c'è Vasco Rossi, che è diventato cittadino onorario di Rimini, ma c'è stata una polemica che non vi dico. Perché allora la cittadinanza onoraria è stata proposta dall'ex vice sindaca Gloria Lisi, che è consigliera di minoranza, ma Matteo Zoccarato della Lega e Fratelli d'Italia si sono opposti. Addirittura Zoccarato dice: questa cittadinanza deve essere riservata a figure che si distinguono per valori e dedizioni. Poi il Partito Democratico ha replicato dicendo: beh, forse sarebbe stato meglio aspettare un parere unanime prima di conferirgli questa onorificenza. E alla fine Matteo Petrucci di Forza Italia ha addirittura definito sgradevoli le modalità con cui si è arrivati al voto, mentre l'assessore Francesco Bragagni del Partito Socialista ha detto: scusate, ma normalmente queste cose si fanno sempre all'unanimità, adesso che cos'è questa storia che con Vasco non siete d'accordo? Veramente anch'io questa cosa non la capisco. A voi i commenti.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RBL, la radio.

0: non lo canterò.
1: Continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna. Dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

continuano le polemiche in merito ai biglietti dei concerti. Dopo quello che è successo al concerto di Ultimo, con persone che hanno pagato 100 euro per vedere i Bagni Chimici anziché il palco, beh ragazzi, adesso arrivano i biglietti nei quali si dichiara chiaramente che tu paghi anche 70 euro ma solo per ascoltare e non per vedere. Questa trovata arriva dall'entourage di Bruno Mars e tra poco vi parlo di questo, state là.

ragazzi, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Come se non bastassero i costi eccessivi dei biglietti dei concerti, grazie alla trovata, tra molte virgolette, geniale del prezzo dinamico, adesso ti arriva anche il biglietto solo audio. Avete capito bene? Succede con il biglietto di Bruno Mars, succede con i biglietti di Bruno Mars che vengono venduti a circa una settantina di euro e nei quali viene specificato no view, audio only, cioè tu non hai garantito un posto in cui vedi il palco, sappi che andrai lì, ascolterai la musica ma non vedrai nulla. Se da una parte dico vabbè, almeno c'è trasparenza e ti specificano che non ti garantiscono di vedere il palco, però dall'altra, ragazzi, ma a che punto siamo arrivati? Se io devo solo ascoltare, sto a casa al fresco, mi metto un CD e non sto lì a fare file interminabili per andare a vedere il concerto. Non lo so, ragazzi, voi cosa ne pensate? Quando

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

buona serata, amici. Questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Frattore con voi ancora fino all'una di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: questo mercoledì sera. Disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: Noi ci siamo.
7: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL La Radio.
7: Te le suoniamo di santa ragione.

rimaniamo nel tema concerti, perché qualche giorno fa, durante il concerto di Saltavinci, c'è stato troppo entusiasmo al punto che sono arrivati i carabinieri. Ritorniamo a parlarne tra un attimo, state là.

0: www.letteralibrerie.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà. Così ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares, una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse domani nel vertice interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Intanto è stata aperta un'inchiesta. Madrid sospetta di gruppi criminali. Chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad El Himma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa: immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Intanto l'Iran gela Donald Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, replica il tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, ultima chance per loro di firmare un buon accordo. Intanto si registra una strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dalla residenza di Putin. In Italia, per la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto più riemergere. Negli States invece due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli Stati Uniti, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo la documentazione medica, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine. In chiusura lo sport, il tennis. Flavio Cobolli conquista il suo nuovo best ranking nella settimana del Master 1000 di Montreal e celebra con una maglia dedicata sui social. Il romano, come riportato dal sito ATP, è attualmente numero 8 al mondo, almeno fino a quando a Fritz non verranno assegnati i punti del trionfo a Washington. Nella storia solo 7 azzurri sono entrati in top 10. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RBL la radio.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Da Vinci alla Summer Night con il suo concerto a Brugnato, 5 Terre Outlet, dove praticamente la gente si era accampata prenotando dei tavolini ore ed ore prima per poter stare più vicino possibile al palco e poter vedere il proprio Beniamino. E allora cosa è successo? Che a un certo punto, tra una canzone e l'altra, qualcuno si è scaldato un po' troppo, d'altronde c'erano migliaia di persone, e tra uno spintone e l'altro sono dovuti intervenire i carabinieri, però niente di grave, nessun ferito. Poi alla fine il concerto è proseguito in modo molto tranquillo con Sal Da Vinci che ha cappottato l'outlet praticamente. Quindi niente di grave, ragazzi, tranquilli, tutto a posto, e soprattutto nessuno è stato manganellato.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio, rvl.it.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già...
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
8: Telesuoniamo di santa ragione.

0: che cosa magari si può fare.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

momento della rubrica Casi Umani, oggi ho scelto la pagina Facebook Rovinare i rapporti con uscite infelici. Dovevo cuocere questo cordon bleu. C'era scritto mettere un filo d'olio e appena si scalda mettete i cordon bleu. Metto l'olio, il tempo di girarmi per prendere i libri per studiare sento una gran puzza. Mi giro, c'era del gran fumo bianco. Ho spento subito e ho aperto tutte le finestre. I vicini hanno visto il fumo e hanno chiamato i pompieri. Io, non sapendo cosa fare, ho pensato se metto dell'acqua fresca nella padella calda magari si raffredda. Appena ho messo l'acqua nella padella l'olio è schizzato via. Ma va? Ho lanciato via il telefono per salvarlo ma mi sono arrivati degli schizzi sul braccio e mi sono ustionata. Appena sono arrivati i pompieri hanno fatto tipo un contradollo dell'aria e poi uno dei tre mi fa: senta signorina, la pasta la sa fare? Cambia ricetta. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso ritorniamo alla musica.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL La Radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL La Radio. Io vi saluto, vi do un bacio e ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. Buonasera dalla redazione. In primo piano Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà. Così ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares, una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse domani nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la Spagna può contare su di noi. Intanto è stata aperta un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad El Himma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa, immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Intanto l'Iran gela Donald Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, replica il tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, ultima chance per loro di firmare un buon accordo. Intanto si registra una strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dalla residenza di Putin. In Italia, per la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto più riemergere. Negli States invece due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli Stati Uniti, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo la documentazione medica, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine. In chiusura allo sport, il tennis. Flavio Cobolli conquista il suo nuovo best ranking nella settimana del Master 1000 di Montreal e celebra con una maglia dedicata sui social. Il romano, come riportato dal sito ATP, è attualmente numero 8 al mondo, almeno fino a quando a Fritz non verranno assegnati i punti del trionfo a Washington. Nella storia solo 7 azzurri sono entrati in top 10. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
3: Let's go! Daniel's Jack presents Retape. Mixtape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by J.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.